Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, ed il cuore m'ha risposto: sciocco, questo è mal d'amore. Per guarirci solamente un modo, vuoi sapere?

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

potenza nella lirica, dove ogni dramma è un falso. Che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,